0: la nuova. È nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo burla. È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come nato? È nato burlone, burlone, burlone, come nato? È nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo.